vehementi, in amaritudine loqua vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simil sofolio alle colonne trenti, cum si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

desiderio sera vehementi, in amaritudine loco vehementi, ma tu sei materie, tinis elementi, simili son folio, recolo l'adventi, com si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sede fondamenti,

Vehementi, in amaritudine, loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis o folio, recolone adventi, cum si deni proprium vir sapienti, sub vetra ponere sene fundamenti,